0: che guardi giadino, mille cose ne dici torveggio, e poc'anzi putarsi di peggio, video non, signor mio, ci do giù.
1: Dal balcone
0: vedete i garrofoni
1: in giardino,
0: sì.
2: Vivo, vivo, vivo.

0: male volto vedesti. No, non vedi.
1: Pietro, ascolta, no, Pietro, non vedi.
0: Io piangione sta zitto una volta, mentre sol mi fa tanto tumulto, già che il patto non può stare occulto.

0: già credo non posso.
1: Come mai diventasti si grosso?
0: Già credo non posso, non posso.
1: Pensai che non fossi così.
0: Ah, chi salta sul cielo così?
1: Chi il direbbe?

0: silenzio, silenzio. Io so qui per giudicar.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese delle legittime pretese, io vi vengo a palesar.

0: matrimonio del promesso matrimonio con costanza di
1: danaro. Sono trovati, sono trovati.

0: ripeto fuori un po' bazzone lo farà di quanto già.
1: Dunque lei vuol battaglia.

0: cosa accadde. Signori miei, e che se questo e terminei già sulla strada a questo strepito s'era radunata mezza città. Già sulla strada a questo strepito s'era radunata mezza città. Signor giudizio, per carità,
1: mi fermi il fronte, questo è un rincone,
2: ah, disgraziato,
1: ah, maledetto.
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto corpo d'un diavolo ora la creanza l'insegnerà.
3: Signor giudizio, per carità,
1: rette scimmiotto,
2: il bambino è nato
4: zitto, dottore, voglio gridare,
5: prego signore.

0: signor, sì signor, sì signor, ma m'ha tanto più.
1: Sapete, mio signore, questo che sa m'acquettato.
0: Sì signor, questo che sa m'acquettato.
1: Un inferno di rumore parla sempre da mazzar.
0: Sì signor, parla sempre da mazzar.
1: Un allaccio che si vuole, ma non fanno che si fa.
0: Sì signor,

Questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello, questo è quello

Questo è bello, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce, dove cresce